0: La truatte un poco salata, en avant formemmo lo rondo, prima la cima lo mezzo lo fondo, e par falla med un rim, prima lo fondo lo mezzo la cima. O zi Andrea, o sciamoglie, è un poco sgalappata, facci raso palagnol, ma la faccio un poco salata, en avant formemmo lo rondo, prima la cima lo mezzo lo fondo, e par falla med un rim, prima lo fondo lo mezzo la cima. O li pani di Sandria, ni stani su talatola, passata lu martinetto, giri un liungi la tignola. O zi Andrè, caro di me, senti l'uero, l'uero, l'uero, o zi Andrè, caro di me, senti l'uero, partena caffè. En avant formemmo lo rondo, prima la cima lo mezzo lo fondo, e par falla me la rima, prima lo fondo lo mezzo la cima. O zi Andrè, par di usà, si vinti presto l'amici, l'amici, o zi Andrè, par di usà, serviti presto un bon malaga. En avant formemmo lo rondo, prima la cima lo mezzo lo fondo, e par falla me lo rim, prima lo fondo lo mezzo la cima.
1: Retrouvons Michel Solinas et son album Apasi Seruri, qui est paru chez Recordo en 2025, avec un instrumental, Isanti Zahari.